0: si chiama Partenope su Disco Radio, mentre stiamo cercando di capire qual è la colazione migliore.
1: Tra l'altro, una delle cantanti più ascoltate in tutti i magazzini d'Italia, Serena Brancale.
0: No, Brancale, con la R, Brancale. No, è facile sbagliarsi. Allora, a proposito delle vostre colazioni, tante le segnalazioni, qualcuno ci dice latte e caffè con i biscotti, poi un pochino d'affettato o salame crudo.
1: No, però... la salata.
0: E che il salame mi fa quel ruttino lì saporoso delle volte, no?
1: Bello, ti resta lì, cioè, l'importante è farlo dopo la pasta del capitano. Esatto. Tanto sarei curioso di chiedere a tutti quanti, fare una extra sondaggio.
0: Sì?
1: Lavaggio di denti prima o dopo colazione voi?
0: Allora, sai che io credo di aver cambiato abitudine, nel senso che bevendo poi il tè qui... e mangiando la frutta qui, lavo i denti subito.
1: Sì.
0: Quindi prima di fare qualunque altra cosa, sì, o di ingerire qualcosa.
1: Pare sia consigliato, pensa. Mm-hmm. È meglio fare, lavarsi i denti subito, prima di fare colazione, cioè appena ti svegli.
0: E dopo
1: perché
0: no?
1: Perché appena ti risvegli il metabolismo accelera la formazione batterica. Ed è più rapido quel momento lì rispetto a quello dopo per la formazione della placca.
0: Capito? E dopo niente, cioè hai mangiato, dopo se vuoi.
1: Dopo magari se passano 4 ore sarebbe meglio.

0: lavarseli comunque.
1: Sì.
0: In una, nel, diciamo, in quella fascia di tempo lì, oltre le 4, mi sembra 4-5 ore, è meglio lavarseli comunque.
1: Ok.
0: Perché la placca poi si forma, perché se fai colazione, ovviamente.
1: Gli certo, rimangono i residui, e quindi.
0: Se invece hai solo 4 ore, te li mangi, lavi magari dopo pranzo, a quel punto.
1: E se,
0: se non passano 4-5 ore tra colazione e pranzo.
1: Sempre che tu non sia uno di quelli che mangiano di continuo, perché poi ogni ora, ora e mezza, uno snecchino, una cosina, cioè dovresti lavarti i denti sempre.
0: No, non tutte le volte, no, basta.
1: Ogni 4-5
0: ore, sì.
1: 3 volte durante la giornata, per esempio.
0: Più o meno.
1: Ciao Disco Radio, io adesso bevo tè deteinato caldo e puccio i cracker salati dentro. Un saluto Federica da Torino.
0: Buono.
1: Niente, salato col dolce.
0: Salato dolce, clamoroso.
1: Sì, sì. Pane nel latte, grande classico. Per esempio.
0: Tutte le volte che dico a qualcuno dei crackers con la Nutella e lui storce il naso, dico poverino.
1: Non sai.
0: In che mondo triste che vive, in che universo parallelo.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. Mi chiamo Emanuele Filiberto. A colazione mangio solo savoiardi, dai, smettetela.
0: Certo, certo, giusto,
1: smettetela subito.
0: Beh, ognuno ha i suoi gusti, mi sembra.
1: Non me l'aspettavo.
0: Che canto di merda. Però.
1: Allora, abbiamo scelto uno dei nostri Rhythmic History 1997.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a €1,89. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a €1,29. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Farisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Farisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
17: Farisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
20: Sabato 5 settembre, le hit

0: che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a luna di notte.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
10: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
9: Scontata.
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
9: Super scontata.
12: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: Disco Radio. Allora, domanda: qual è la colazione che fate da anni? E qualcuno ci scrive: Maurizio da Brenna, Como. La mia colazione è da sempre caffè latte con 6 biscotti, una fetta di pane con marmellata o Nutella, succo ace o spremuta e 5 mandorle.
14: Mi sembra
15: Le proteine.
13: Mancano le proteine.
15: Mancano le proteine.
13: Non me ne sarei mai accorto. Proteine, uno yogurt potrebbe essere abbastanza.
15: Sì,
13: magari greco, che è bello, bello ricco.
15: Una bracciola.
13: Al limite, eventualmente.

0: il disco di Chu e Visa si chiama Oh Hola. Le 9:26, siete su Disco Radio e stiamo cercando di capire chi fa la colazione migliore, anche perché poi ci sono le abitudini, no? Per cui fai sempre la stessa colazione per anni, anni, anni, anni e anni. Sentiamo che cosa ci state raccontando. Pronto?
1: Allora ragazzi, buongiorno, io sono originario dell'Ecuador e la colazione che mia mamma faceva per anni mi ha fatto era riso basmati, bistecca di carne al sangue e di contorno la peperonata. O se no delle palle
2: mezzogiorno,
1: di
2: topi morti.
1: Platano giusto... verde con ripieno di carne o di formaggio tipo di arancina siciliana.
0: Sì.
1: Poi una volta qua mi sono adattato.
0: Non c'è brioche.
1: Latte macchiato, biscotti o caffè, roba del genere.
3: Che invece,
1: la
3: era più sana quell'altra.
1: Buona, ragazzi, buona giornata ragazzi.
0: Grazie, buona giornata. Vuoi mettere a cuocerti una costata a quell'ora lì del mattino?
3: Però carboidrati, tra l'altro insomma smatti buoni, proteine dalla bracciola e tutto ciò che portano le verdure, è perfetta.
0: Sai che il peperone è un po'...
3: Ma te Fabio non fai il testo, cioè.
0: No, ma io adoro i peperoni, soprattutto al forno. Allora
3: sempre quando però il salame lascia fiatella.
0: No, il salame è saporoso. Il salame poi fai.
3: C'è un po' quel... fondi della salamitudine del mondo, ma sai
0: esatto,
3: che
0: è quello lì. Bene. Buongiorno Luca da Racconigi, quando ero in Sicilia facevo la colazione con brioche e granita, invece adesso che sono in Piemonte bevo solo il caffè. Vabbè. Diciamo che la vacanza a volte aiuta a fare magari anche una colazione più equilibrata quando non si esagera, perché poi in quel buffet lì non si sa mai che cosa ti entra nel piatto.

0: piace il disco di Ugil e Ultranate, si chiamava Moving to the Sun, tra l'altro francese lui, per cui dovremmo pronunciarlo Ugel, qualcosa di molto
1: dipende
0: simile.
1: Dipende se si pettina oppure no. Con cosa ti pettini? Con Ugel.

0: Esatto. Allora, a proposito di colazione, invece c'è qualcuno che ci manda anche le grammature, proprio il peso dei vari ingredienti, dei vari cibi. 150 grammi di yogurt greco, 30 grammi di fiocchi d'avena integrali, 4 grammi di cacao, 4 grammi di cacao amaro.
1: Cioè, buono, preso.
0: Cosa sono? Un cucchiaino, 4 grammi di cacao?
1: No, neanche una punta.
0: Forse meno.
1: Una punta.
0: 15 grammi di anacardi tostati.
1: Ma li metterà probabilmente nello yogurt greco e lo fa diventare il cacao, capito?
0: E un frutto, Gabriele D'Alissone, che deve essere a super regime. La mia colazione, yogurt greco, gallette di riso, cioccolato fondente, cappuccino con miele, Manuel da Cene in provincia di Bergamo. Denti assolutamente dopo, se no il caffè sa di colluttorio, ci scrive. Scrivono.
1: Ma non è il contrario.
0: Allora,
1: perché beve solo il caffè?
0: Probabilmente sì. Probabilmente sì.
1: Cioè, lavaggio denti e cose, poi con. Sì. E poi cancelli il sapore del caffè, che è bellino, invece no,
0: ad abbinare al colluttorio?
1: Eh no, perché sennò devi fare il contrario, che vuol dire che bevi il caffè e poi con la bocca che sta di caffè vai e ti lavi i denti, prima pasta del capitano e poi colluttorio.
0: Però c'è anche qualcuno che ci dice: sì, ma se non ti lavi i denti dopo aver fatto colazione sei un vulciun.
1: E se esci di casa
0: no, senza lavarteli perché devi ancora fare colazione, pure.
1: No, ma difatti li lavi prima, poi fai colazione
0: ed
1: poi
0: eventualmente
1: esci,
0: anche dopo, magari.
1: Cioè,
0: magari. No, esci con la croppa sui denti.
1: I cereali.
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Sei pronto a correre in una Milano inedita? Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running. Il 19 e il 20 settembre a City Life arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore della città. Puoi scegliere tra 20, 15 e 10 chilometri, per un'esperienza aperta a tutti. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email ai più fortunati in regalo l'iscrizione alla gara.
2: Disco Radio.

0: disco di Just Ace insieme a Sam Harper, si chiamava Just a Little. Allora, siamo ancora lì sulla questione dei denti, ma i denti è consigliato lavarli al massimo due volte al giorno per via della quantità di fluoro nei dentifrici.
1: No, a parte che il fluoro tendenzialmente c'è solo nei dentifrici quelli per bambini.
0: Sì.
1: Poi nei nostri non c'è più il fluoro, non è più necessario. Sì. Dovrebbe
0: una roba che assolutamente non ho mai considerato questa.
1: Sì, no, perché dopo, allora, io quel che so è che per esempio dopo una certa età la formazione di cari eccetera è molto più difficile, perché è più lento il metabolismo, si creano più difficilmente le carie. Quindi tipo, non so, a 50 anni se ti lavi i denti due volte al giorno potrebbe essere sufficiente, da ragazzino potrebbe non esserlo, perché si sviluppano molto più rapidamente le carie, quindi potrebbe essere meglio lavarle anche quattro volte al giorno.
0: Ragazzi, questo è un programma di divulgazione scientifica, e attenzione,
1: chiamatemi
0: perché
1: Luciano Onder.
0: Esatto.
2: Sono Luciano Onder.
0: Belli svegli 33.
2: Ora faccio Lambrusco, popcorn e colluttorio.
0: Certo.
2: Come mantenere i molari freschi.
0: Se uno si chiama Luciano
2: è una vita da molare.
0: Eccoli. Va bene.
2: Pensavo
0: allora
2: di essere incisivo, invece alla fine mi ha superato.
0: Attenzione.
2: Canino.
0: Attenzione. E allora è così.
1: Vedete Fabio Canino?
0: Sì, certo.
2: Brutta, certo. Ti guardi, ecco, e ti vedi.
0: Mi ricordavo
2: brutta
0: il cognome di lui, meno la canzone, ed ero che è abbastanza
2: magliette.
0: Diamo la linea alla dottoressa Morgante invece, che è già pronta con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
3: Eccoci, grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Terrorismo, ricerche online su autori di stragi e armi, collocato in comunità un sedicenne residente in provincia di Monza e Brianza. In rete inneggiava alla jihad, al neonazismo, al suprematismo bianco. Sassi sulle auto per noia, 11 tentati omicidi, arrestati 4 giovani tra i 22 e i 30 anni dell'Astigiano, fratelli e cugini tra loro. I fatti un anno fa sulla strada bovesana, la procura di Cuneo contesta anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. La frana di vaste proporzioni che si è staccata nella serata di ieri dal Monviso, il soccorso alpino ha escluso la presenza di escursionisti. Tennis US Open, Lorenzo Sonego ha sfiorato l'impresa, ha vinto Alexander Zverev, il 31enne torinese ha dato battaglia per 4 ore e 55 minuti. Calcio Coppa Italia, finite 0-1 Toro Monza, 0-2 Parma Cremonese, esonerato comunque l'allenatore grigio-rosso Marco Giampaolo. Prende il via stasera l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Leone d'oro alla carriera a George Clooney. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
4: Meteo.
5: Ci attende un mercoledì anticiclonico sull'Italia. Sul Piemonte e sulla Lombardia sarà una giornata stabile con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio in mattinata sulla Lombardia, ma si tratterà comunque di nuvolosità in rapido diradamento. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e su Milano si raggiungeranno rispettivamente i 31-32 gradi. Per la giornata di giovedì nulla da segnalare, sole assoluto protagonista. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
6: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle

0: Podcast live anche di giorno. Disco Radio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Allora, i vostri messaggi al 393-800-3000. Stavo vedendo se riusciamo a sentirne qualcuno. Pronto, questo?
4: Ciao,
3: sì.
4: Disco Radio, sono Lina di Villa D'Adda.
3: Ciao,
4: allora,
3: Lina.
4: La mia colazione è sempre stata, da una vita tuttora ancora, il tè verde, sì, con due biscotti di numero, che siano senza zucchero, meglio ancora, perché sì, adoro proprio il salato, l'aspro, il dolce non lo amo tanto. Quindi zucchero senza, biscotti buonissimi.
3: Al limite uno può virare verso l'effetto
5: zucchero senza biscotti, non ho capito.
3: No, zucchero
5: fine.
3: Senza e biscotti buonissimi, cioè
5: Sarda è, non
3: è possibile.
5: Yoda parla ora per Luke Skywalker, non aiutatemi!
3: Dai, non era così complesso.

0: Magnetic Studios. Non avrebbero dovuto chiamarlo Sei Baieie? No, cioè.
1: In realtà Sei Baieie Brazov è il titolo originale.
0: Esatto.
1: Poi era già preso, non si sa bene da chi, ma era già preso e quindi hanno
0: dovuto svoltare da un'altra parte. Allora c'è il messaggio della Liba
1: D'Alecco. Un saltino dall'ottico lo farei, però
0: no, perché
1: t'ho visto col naso nello schermo.
0: No, perché c'è anche una I accentata e credevo fosse da leggere diversamente, quindi invece Liba D'Alecco, che ci manda un sacco di emoticons tutti ad identificare i cibi che mangia, tipo formaggio, uova, bacon, pretzel, brioche, frutta varia, pomodori, ciliegie, pane tostato,
2: tutto a colazione,
0: meglio se arriva da un buffet di qualche grande hotel, magari anche durante le vacanze. Poi,
1: perché c'è un naso di maiale alla fine tra le emoji di saluto?
0: Perché probabilmente
1: qualcosa, Fabri?
0: No, è che probabilmente tutta quell'abbondanza fa pensare che ci sia
1: accumulata
0: quel genere di atteggiamento lì, no? Allora, io mangio 2 scatolette di Simmental la mattina, oppure 3 uova sode per diventare potentissima.
1: Giusto, ma devi metterci anche dei carboidrati. Va bene proteine, ma
0: mi ha stupito molto la carne Simmental, ragazzi.
1: Però è buona, porca miseria, mamma quanto mi piace la carne.
0: Pronto?
3: Allora, non voglio fare l'esperto della situazione, ma dopo innumerevoli tentativi sono arrivato alla ricetta perfetta per la mia colazione, ovvero 100 grammi di mirtilli, uno yogurt greco Zimil senza lattosio con frutta secca e infine un pancake, anzi mezzo pancake da 200 grammi fatto in casa da mia moglie, che ringrazio, con marmellata senza zuccheri. È abbastanza tutto questo? Ciao a tutti.
1: Pancake al burro.
0: Non gli dite niente, però, che compra i mirtilli con quello che costano.
1: No, infatti sto dicendo sei milionario. Cioè, allora, 100 grammi di mirtilli al giorno è il mio stipendio.
0: Se ne va, neanche
1: colazione, è parte della colazione.
0: Ciao belli svegli, io fino a quando andavo a scuola, caffè, latte e biscotti negli ultimi 38 anni, da quando ho cominciato a lavorare, un caffè veloce in piedi. Così va giù più veloce anche quello. Veronica, che ci ha raggiunto al 393 800 3000.

0: il disco di La Bush che si... no, vabbè. Alla fine con tutta questa energia durante la canzone puoi sfogarla.
1: Data al comodino.
0: Allora, nei giorni normali, yogurt
1: sei baieie, tra l'altro poteva essere,
0: sei baieie sul finale. Allora, torniamo alle vostre colazioni, perché ci state mandando un sacco di messaggi con dettagli veramente a precisare, no, le vostre scelte. Nei giorni normali, yogurt greco con frutta secca e tazzona di caffè. I giorni della palestra, pane tostato, uovo al tegamino e 40 grammi di prosciutto cotto e la solita tazzone di caffè. Poi pastiglietta della pressione, ecco, lavaggio denti e tutto il resto.
1: Seduta psicologica in bagno. Ma perché togli le parti belle? Scusa, perché, più bello, scusa, di seduta psicologica in bagno, è stupendo, sì, stai lì, il pensatore, presente come sta lui?
2: Roden,
0: certo.
1: Che si roden dentro, sì.
0: Allora, tè con biscotti, circa una quindicina al cioccolato?
1: Porca miseria.
0: Sì, ho tanta fame al mattino. Ehi, cavolo, 15 biscotti.
1: Controlla anche il diabete, magari.
0: Non sono mica pochi, porca miseria.
1: Mia mi sa che altina alla fine.
0: Oppure sentiamo, pronto?
3: Ma basta.
0: Allora?
3: Ma basta, ma dove è finita la gente con un buon cappuccio normale di latte normale, non certo, di soia, di avena, con un buon cornetto all'italiana? Ma che fine avete fatto? Ma dai.
1: Vabbè, a parte che devi farla al bar.
0: Esatto.
1: E quindi poi devi avere tempo di fermarti al bar, entrare.
0: Ma non solo, è anche un costo alla fine, no?
1: Sì, vabbè, se la fai a casa.
0: 3 euro tutti i giorni.
1: Cioè, se inizi a metterci uno yogurt greco, la marmellata,
0: sì, alla fine non spendi.
1: Allora,
0: di
1: se
0: meno,
1: metti mirtilli, ciao, compri il bar, ok? Compri il bar.
0: Quindi. Eventualmente, però.
1: Ma tra l'altro, sai che leggevo questa curiosità? Che
0: cioè?
1: Adesso io non lo so, voglio andare a verificare. Che in realtà l'intolleranza non è al lattosio,
0: ma
1: alla caseina.
0: Mm.
1: Cosa succede però? Che la caseina non si può togliere dai latticini.
0: Okay.
1: Cioè non c'è nessun processo, perché è una proteina che se si slega non c'è più il formaggio, non sta più insieme, capito?
0: Ok.
1: Per cui non puoi fare né uno né l'altro. E per cui c'è questa cosa dell'intolleranza al lattosio, è veramente in qualche modo finta. Cioè non sei intollerante al lattosio, ma lo sei alla caseina, quindi in qualche modo comunque te la porti dentro la caseina.
0: Ho capito, ma e se faccio degli esami tipo allergici e il lattosio viene rilevato, lo sarò.
1: Non è il lattosio. Non è il lattosio quello a cui sei allergico, intollerante.
0: No, però scusami, se fanno un test rispetto
1: al lattosio... Ma il test
0: non
1: è che te lo mettono sulla pelle, Solo sulla pelle non c'è il lattosio. Il lattosio è tramite un esame sanguigno.
0: Esatto, ci sarà in qualche modo.
1: Non è il lattosio. Quello che ho letto adesso che dicevano è che in realtà è la caseina.
0: Vabbè, ok.
1: Che però non si può togliere.
0: Che peccato.
1: Quindi tutti i vari brand che hanno fatto il latte senza lattosio, lo yogurt senza lattosio, il formaggio senza lattosio, hanno tolto una roba che non serve.
0: Non lo so, io...
1: Vediamo, stiamo a vedere. Infatti, ripeto, è una roba che ho letto poco tempo fa e volevo approfondire.
0: Non mi convince fino in fondo, ma nel senso che non sono assolutamente informata a proposito. Stiamo aspettando di sentire anche la prossima canzone. Ritorniamo con Ocean House.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diverso. Organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Certo che Omar, quando si infervora, vedi l'attosio, gli esce l'accento bergamasco.
11: Non è vero. È perché la ricerca era in bergamasco. Quindi,
10: per quello.
11: Sì, era uno che stava mungendo.
12: Mamma mia, come parla in modo specifico il professore. Beh, questa mattina.
10: No, ma si parla di robe.
11: Ma io ce l'ho l'accento, ci tengo molto al mio accento bergamasco. Non scherziamo. Oh, belli.
10: Allora, sentiamoci anche Jubel, la canzone si chiama Osso Nausa.
13: Yeah.

0: Si chiama Ocean House, il disco è quello di Jubel. Sul disco radio stavo leggendo una cosa interessantissima che ci hanno scritto i nostri ascoltatori a proposito della caseina, Omar.
1: Sì.
0: Allora, intanto pare che ce ne siano diversi tipi di caseine, però chi è? Andrea ci scrive: ciao Omar, è vero che tanta gente non digerisce le caseine? Noi in fattoria di fatto abbiamo selezionato vacche che producono un latte con caseine A2 più digeribili. In Nuova Zelanda lo fanno da anni, in Italia non si conosce molto questo tipo di produzione.
1: Sono curioso, no? Beh, anche perché poi la ricerca andava verso tutte le aziende che hanno iniziato a produrre tutto senza lattosio, perché diventa business, capito?
0: Certo,
1: togliere il lattosio è facile e quindi tutti producono roba senza lattosio, quando invece in realtà non è così.

0: problematico il lattosio in sé. Questo era poi il fulcro della parte interessante.
1: Perché una è un'intolleranza, l'altra è un'allergia, quella alle caseine, che quindi allergia un pochino più pericolosa rispetto all'intolleranza. Però sì, vabbè, insomma, è un discorso piuttosto ampio questo qua. Siamo arrivati in fondo, è già pronta anche Olga, per cui salutiamo tutti, ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti, ma
0: buona
1: soprattutto
0: colazione. Andiamo a fare seconda colazione?
1: Andiamo. Dai, grazie, dai. Marco in redazione.
2: Grazie Marco.
1: Grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie Omar.
1: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie a Ludico Fabri.
1: Ci sentiamo come sempre domattina dalle 6 e poi dalle 7 con la squadra al completo.
2: Ciao.

Sono le 10 e un minuto. Non di un giorno qualunque, bensì di questo mercoledì 2 settembre. Benvenuti su Disco Radio, grazie come sempre belli svegli. Riparte il viaggio, inizia il nostro appuntamento con me, Olga. La mia voce vi accompagnerà, sarò con voi fino alle 13 anche di questa giornata. Con tutte le nostre hit più ritmate della città. Io tutte le mattine parto con il mio cappuccino di latte vegetale. Adoro l'avena, quindi sappiate che ci sono tante alternative vegetali sane, insomma perfette per la vostra salute e per la vostra giornata. Io partirei dalla novità musicale.

disco radio che è Murata con Love Sober. Così partiamo, così iniziamo. Mercoledì prevede lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie che ritorneranno. Saluto tutto il mondo di quelli che adorano, vedi quanti amano il latte di soia, di avena, sia anche nei casi anche di cocco, di mandorla. Provatelo, provatelo, non abbiate reticenze, vi stupirà. Non so, quelli senza zuccheri sono anche molto molto sani. Justin Bieber, il viaggio continua con What Do You Mean?

0: Mami, progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
9: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
10: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
9: Super scontata!
12: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
13: Disco Radio!
14: Eccoci qua, Dance Storica ritorna come sempre, come tutte le ore, come ogni sera, per un'ora dalle 21, se volete. Marie Claire Dubaldo, chi se la dimentica questa, dal 94 versione remix The Rhythm.

con White Girl Wasted su Disco Radio. Ben ritrovati come sempre, benvenuti, buon viaggio. L'invito è quello a essere, se volete, fare un salto anche nei nostri social. Siamo anche lì con vari contenuti, con vari aggiornamenti e con varie possibilità, insomma, per capire cosa accade anche al di qua del microfono. C'è Lil Roland, ritorna con Work.

0: Verge in Conte di Mille, davvero un uomo di spettacolo. Bruno Mars che ritorna con questa hit, è stato quest'anno a San Siro in due date, era a Milano il 14 e il 15 luglio, uno spettacolo che poi io ho visto a tratti a, insomma, nei vari social. Devo dire che lui sul palco rende veramente tanto, un grande one man show il suo. Benvenuti, buongiorno, buon appetito, buon pranzo, la mia voce vi accompagna tra le curiosità anche di questa giornata. E tra poco in arrivo quattro hit, le più ritmate in un nuovo From Disco to Disco.
1: Grandi novità da Marrek, come al solito ha creato Kebab Temptation Island.
2: E come è fatto?
1: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
2: Dai.
1: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yakult.
2: E poi, e poi?
1: Kebab Hormuz.
2: E questo come
1: è fatto? È uguale agli altri ma più stretto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Scelte per voi. Il From Disco to Disco parte con Madonna. Abbiamo Dance Theory.

0: Buongiorno, con me Olga, mezzogiorno e 45 minuti, il From Disco to Disco è sempre bello. Quattro hit le più ritmate, con noi ancora i Sony Black Box, questa Ride on Time, Ride on Time. La vita è fatta di cambiamenti, a volte ci sono sfide che vanno affrontate per realizzare i propri sogni e funziona così. A Milano, in questo negozio, al posto della frutta, al posto della verdura, da ieri si possono comprare i libri. Un cambio completo di rotta. Praticamente era uno storico fruttivendolo che stava in via San Vittore. E al suo posto, la casa editrice Neri Pozza, ha aperto proprio ieri la Casa della Frutta. Guarda che nome bello. Quindi ha mantenuto una sua identità, la Casa della Frutta, ma di fatto è una libreria. Non è solo una libreria, è proprio un luogo della cultura. Quindi si può parlare di libri, ci sono incontri con gli scrittori, ci sono situazioni nelle quali, insomma, chi ama leggere, chi ama partecipare a discussioni o altre cose può trovare lì, insomma, tante iniziative. Il libro è sempre una bella idea a regalo, secondo me, non sottovalutatelo. Poi io per esempio non riesco a leggere dallo smartphone, da altre cose, mi piace proprio quando vado in vacanza, alla sera, quando leggo, così aggiornarmi e avere qualcosa di cartaceo in mano. Se capitate a Milano, di librerie ce ne sono tante, quindi non è che abbiamo voglia di pubblicizzarne una in particolare, però da ieri ce n'è una in più e questa cosa ci piace moltissimo. Ricordatevi, il nome è bello, la Casa della Frutta vi aspetta, niente frutta e verdura ma libri, tanti tanti libri.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Quindi un nuovo spazio per la cultura a Milano. Benvenuti, buongiorno, bello parlare anche di questo. Intanto ascoltiamo Google, questo è Moving to the Sun.

0: Because I'm happy, Pharrell Williams tiene il tempo anche il nostro super donna. Sai che questa canzone ogni volta mi fa venire in mente il balletto del cugino di Willy il principe di Bel-Air. Come si chiama?
1: Carlton.
0: Ti ricordi quel balletto simpatico che mi faceva? Secondo me si abbinerebbe molto bene alla canzone Happy.
1: Quello si chiama Running Man o Jumping Jack, quel passo. Ed è un passo che è una delle basi della cultura hip hop, che fa troppo ridere, perché tutte le persone quando lo fanno oramai, sai come lo chiamano? Il Carlton Move. E tutti fanno quel passo
0: Dance.
1: Carlton Move. È arrivata Luna.
2: Disco.
1: Cicciatti, mi è arrivata quasi l'una, mi mancano 30 secondi, non siamo in anticipo sull'orario. Poi la NASA ci chiama e dice: scusate, Disco Radio, sapete mica che ore sono? Senti, allora Olga, visto che siamo in anticipo,
0: angelo pranzo.
1: Esatto, vogliamo tutti sapere cosa si mangia la Olga oggi, fuori la schiscetta.
0: Oggi sono molto leggera, ho questo riso integrale, poi a parte ho le erbette amare che mi piacciono moltissimo. Adesso non mi viene il nome di queste erbette mare qua. E poi ho una crema di zucca.
1: Buona, crema di zucca, quella sta bene su tutto. Vabbè ragazzi, dopo il fuori salone noi abbiamo il fuori schiscetta. Del resto è la femmina del pranzo. Adesso fuori di testa che non siete altro, vi beccate la novità dei D.O.D. e Easy Bisu. Si chiama Careful.
0: A domani.
1: Ciao.

0: Grazie.
1: E ricordati che è luna, è luna, è luna, luna, luna. Ciao Don!
0: Che bello, mi piace, sento dell'entusiasmo e questa cosa mi apre il cuore. Mercoledì 2 settembre, ragazzi, secondo giorno di questo nuovo mese. Oramai la partenza l'abbiamo celebrata ieri. E allora, bentornati nella nostra family, regular time. Vai, via libera le vostre voci, i vostri saluti, fuori la schiscetta. Qual è il vostro pranzo di quest'oggi? E poi, primo argomento, ragazzi, parleremo del lato bello del web. Delle cose che vengono dal web che dovete sapere tutti, perché di solito dal web arrivano soltanto le cose brutte, invece io voglio darvi le good news. A tal proposito, buona notizia, ci sono Katy Perry e Nicki Minaj.
2: E adesso è arrivato il doctor, e adesso è arrivato il doctor.
3: They know what is what, but they don't know what is what, they just strut.

Disco Radio, you are so fucking fabulous. Siete dannatamente fantastici o favolosi. 12 minuti trascorsi dopo le 13. Questa è la family con il Don. Fuori le vostre schiscette, passata di piselli per riprendersi da un'estate di bagordi. Il nostro amico Luigi da Torino al 393-800-3000. E poi ragazzi, parliamo della cosa che vi fa spendere di più. C'è un capitolo della vostra vita che sia l'abbigliamento, lo sport, i figli? Non lo so, ognuno c'ha il suo cruccio, c'ha il suo modo. Qual è il capitolo della tua vita che ti fa spendere più soldi in assoluto? Yeah, they're so fancy.

0: stacca la musica. Vai. Il basso che pompa, sì. Il basso che pompa, sì. E speriamo, beh, che non si rompa.
1: Speriamo di no.
2: Io sono un tamarro convinto.
1: Bravo.
2: E sono fiero di esserlo.
1: Giusto.
3: E tu che tamarro sei? Liscio, gasato o tamarro?

adesso vedo arrivare le nostre security, i nostri addetti con piano a destra. Stanno mettendo il nostro videogame dalla soffitta della cantina, no? Arriva dalla soffitta. Un po' più facile portarlo da sopra a sotto. Giochiamo con Pac-Man. Per chi non lo sapesse, Pac-Man è quel signore che è giallo e mangia le palline. Ogni volta che mangia una pallina fa questo verso. Ecco, questo verso qua. Ogni verso è una pallina che mangia. Anche se la base è quella di Super Mario, ma insomma quest'anno va così. Vedremo se l'anno prossimo troveremo la base giusta o giocheremo a Super Mario. A voi l'onere e l'onore di dire prima di tutti gli altri quante palline si mangia il nostro Pac-Man oggi. Come sempre, se funziona, è un residuato questo degli anni 80. Facciamo partire, sentiamo quante palline si mangia oggi. Eccolo. Occhio. Ah, così. Poche, eh? È tornato dalle vacanze, deve stare a secchetto, un po' di dieta. E allora 393

0: Cynical. 17:27 su Disco Radio, passano anche gli Offenbach con Safian Pamov. Ed è passato anche Pac-Man, il nostro videogioco ripreso dalla nostra soffitta. Funziona ancora bene e si sente anche quante palline mangia Pac-Man.
1: Sono 4 le palline.
0: No, non sono 4 le palline.
2: Sono Mimmo dalla provincia di Como.
0: Quante
2: Pac-Man
0: sono?
2: Ha mangiato 4 palline.
0: E dai, no, non sono 4.
3: Pac-Man si è mangiato 4 palline.
0: Allora, non sono 4 le palline.
4: 6 palline.
0: No, nemmeno 6. Nemmeno 6.
5: Ciao, Fabrizio da Como.
0: Sì.
5: Ha mangiato 4 palline il buon Pac-Man.
6: Ti prego.
0: Basta 4.
7: Rapanelli, quattro,
0: sì.
7: ne mangiate 4.
0: No, ma non è che sono 4 davvero.
8: Mille palline.
0: Non purtroppo, tra poco io la più veloce di voi.
9: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima torna Link, l'attualità, la redazione, c'è Francesco Di Bruno.
10: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. La procura impugnerà la decisione del GIP di scarcerare il commesso 42enne accusato di molestie su una ragazza di 13 anni a Torino. Al via intanto l'ispezione disposta dal ministro della giustizia. Sono 2 gli indagati per l'incidente in una baita dell'Alpe Buscagna nel quale ha perso la vita un 35enne milanese. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. È partita ieri con un mese d'anticipo la nuova campagna lombarda contro il virus respiratorio sincizziale RSV che ogni anno causa molte infezioni respiratorie nei bambini. Per il terzo anno consecutivo la regione offre gratuitamente a tutti i neonati nati dal 1 aprile 2026 la protezione con un anticorpo monoclonale. Piero Ausilio lascia l'Inter, risoluzione immediata e addio dopo 28 anni, al suo posto dovrebbe essere promosso Baccin. Droni esplosivi a Lipsia, identificati 2 sospetti, uno aveva un visto italiano. Le parole della von der Leyen: non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
9: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Quindi abbiamo capito che non sono 4 le paline che si è mangiato Pacman.
5: Si è mangiato 4 olive, 4 olive!

0: Super From Disco to Disco insieme a Chris Sarandai e Farruko in mezzo ad aprire Calvin Harris con Jazzy Satisfy. Ma siamo all'interno del Play the Game Summer. Oggi abbiamo giocato a Pac-Man. Quante palline si è mangiata? Sono tutti lì che aspettano che suonino i cellulari.
1: Ma vedi, è un complotto.
0: Come
1: cavolo?
0: Un complotto? Perché?
1: Se non mi hai ancora chiamato, sicuramente un complotto.
0: No.
1: Oggi ad Audi Radio ho detto che Disco Radio è la radio migliore. Ma
0: bravo.
1: Se non mi chiami, mi spiace, richiamo e dico che è tutto un complotto.
0: Richiamiamolo subito, vi prego.
2: Ciao, sono Jacopo da Carugo.
0: Ciao,
2: e
0: Jacopo.
2: Secondo me Pac-Man mangia 125 palline.
0: No, molte meno.
3: 18.
0: Sono tante comunque, 18.
4: Quante palline ha mangiato Pac-Man?
0: Quante?
4: Sei you, sei me.
0: Ma c'è dell'arte, c'è del genio. Andiamo dalla più veloce in assoluto, una educatrice di asilo nido da Casal Pusterlengo. Vi faccio sentire la voce della più veloce, Diana.
5: Ciao.
0: Ciao Diana, come stai?
5: Tutto bene, grazie.
0: Oh,
5: a voi?
0: Benissimo, grazie. Allora sentiamo dalla tua voce quante palline si è mangiato Pac-Man.
5: 3 palline ha mangiato.
0: 3 palline? Sì. Sei stata velocissima. Giocavi, conosci, non conosci Pac-Man? Sì, bello, conoscono
5: tutti. Sì, vi conosco da... ci provo, penso, da un annetto a questa parte a vincere la Disco Radio Bag.
0: Vedi? Sei riuscita con Pac-Man d'estate. Fantastico.
5: Finalmente.
0: Diana. Un'educatrice di asilo nido che ha già ripreso a lavorare, immagino.
5: Sì, ormai da un paio di settimane.
0: Bene, come va? Tutto bene?
5: Tutto bene, okay. Gli ambientamenti stanno andando alla grande.
0: Fantastico. Vacanze, tutto ok, immagino?
5: Vacanze a posto, finito.

0: Grazie, si pensa a quelle di Natale.
1: Certo, oramai sono dimenticate. Diana, mettiamo dentro alla disco radio bag, se vuoi, insomma, il ricordo di quest'estate, una cosa che ti è piaciuta particolarmente, qual è stata?
0: Il mare.
1: Il mare, ecco,
0: le
1: mettiamo
0: bottiglie e tutto quanto.
1: Mettiamo un po' di acqua di mare, ce l'abbiamo. Sì, mi dicono che possiamo metterla nella disco radio bag. Se vuoi salutare chi vuoi, Diana, fai pure.
0: Va bene, saluto la mia famiglia e le mie colleghe che mi stanno ascoltando.
1: E noi le salutiamo con te. Ciao Diana, buona serata.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: E anche oggi i complottisti hanno avuto pane per i loro denti.
5: Sono sempre gli stessi, sì. I tuoi amici, i tuoi cugini. Sì,
4: va bene, ok.
5: Sto chiamando Audiradio.
4: No,
5: io
4: fermo.
6: You make me feel alive again.

0: Casal Pusterlengo, ma ci sono un sacco di messaggi dei detrattori.
1: È possibile che non si è mai abbastanza veloci?
0: Bisogna essere velocissimi. Ma che complotto, ma che complotto.
2: Yes. Complotto, saluti. Dice dei suoi figli, complotto, complottissimo.
0: Ma non ho figli, ci mancherebbe pure avere
3: figli. Ogni giorno un complotto, c'ha ragione il ragazzo di prima.
0: Ma no.
3: Qua dobbiamo dire che c'è un gran complotto, anche l'educatrice ora. Bravo Marelli,
0: ma cosa?
3: Bravi.
0: Ma cosa c'entra la povera educatrice?
4: Sto chiamando Audiradio.
0: No, fermo.

0: Gomez insieme a Pitbull. In tanti anche oggi hanno giocato, hanno provato a giocare a Play the Game Summer. Oggi abbiamo giocato a Pac-Man. Grazie
1: Alessandro da Milano.
0: Grazie
1: Ale. Ne ha mangiati 8.
0: No,
1: Pac-Man.
0: Basta oramai. Poi non erano 8, ma il Pac-Man è andato. Le 6 un minuto. Disco Radio. Va bene, apriamo l'ultima ora.

a farvi scegliere il prossimo Rhythmic History come d'estate, in un jukebox un po' anni 80, un po' anni 90. Allora rifatelo anche adesso, potete votare il prossimo Rhythmic History a maggioranza, manderemo in onda quello più votato. Ah, se volete votare per Sex Drive di Glam featuring Pete Burns, oppure B, se preferite Black Legend, You See the Trouble with Me. E allora A, Sex Drive, Glam, Pete Burns dal 94, o 2000, Black Legend, You See the Trouble with Me. Allora B, 393 800 3000, il più votato vince.

0: This is Wrap and Drop.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
13: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
15: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
16: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
17: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
18: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
19: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
20: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
21: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
20: Scontata!
22: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
20: Super scontata!
23: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.